0: nome ha ancora sui recapiti.
1: Okay, so FX2 on Bolton Street. FX2 verify set.
2: Is he going medic 18?
1: Inbound 43.